Se remi pa vle ale, li vle rete, map kito, mbrale. Amen. Wow. Kantik la vle travesse, menm senti mbon resu.